fresco. E poi uno spicchio di aglio, però solo uno perché sennò viene troppo forte. Poi serve una manciata di pinoli freschi, anche quelli belli tritati.